0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia

0: Radio Touring 104.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione: si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese dopo Germania, Svizzera e Austria. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
2: Parte la nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran. Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e secondo Bloomberg valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 al barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
1: Gli Stati Uniti stringono la morsa sul narcotraffico internazionale. Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
2: Harry e Meghan tornano nel Regno Unito. L'annuncio a sorpresa arriva 6 anni dopo la clamorosa rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe soprattutto il desiderio del principe Harry di stare più vicino al padre Re Carlo, che continua le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta dei duchi di Sussex sarebbe stata anche la reputazione delle scuole britanniche, un ritorno destinato inevitabilmente a riaccendere i riflettori sui rapporti di Harry e Meghan con il resto della famiglia Windsor.
1: Veniamo in Italia. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era vaccinata contro la malattia e la procura ha aperto un'inchiesta. La bambina era stata portata all'ospedale dei bambini giovedì scorso e dimessa con una diagnosi di tonsillite. 2 giorni dopo il peggioramento delle condizioni, il nuovo ricovero e infine il decesso, la direzione dell'ospedale assicura che è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Ricoverato anche un cugino della bambina che risulta vaccinato e non sarebbe in gravi condizioni. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche per ricostruire l'intera vicenda.
2: E veniamo allo sport, il calcio. Atalanta non va oltre lo 0-0 con l'Apoel nei playoff di Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Krstović che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva 2 volte su Krstović e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Chiudiamo infine col tennis. Carlos Alcaraz torna in campo e sarà agli US Open. È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, al messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo Slam statunitense non è infatti ancora certa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente dal nostro paese dopo Germania, Svizzera e Austria. Anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
2: Parte della nuova offensiva economica di Donald Trump contro l'Iran. Washington prepara un pacchetto di sanzioni senza precedenti e secondo Bloomberg valuta anche la possibile confisca di asset iraniani con l'obiettivo di isolare finanziariamente Teheran. Trump promette conseguenze economiche tremende anche per i paesi che aiuteranno l'Iran ad aggirare le misure. Teheran replica parlando di un altro flop. Intanto il Brent supera i $94 al barile. Sul Medio Oriente, fronte comune di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, i quattro paesi chiedono a Israele di fermare l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, definita inaccettabile e distruttiva per la prospettiva della soluzione dei due stati.
1: Gli Stati Uniti stringono la morsa sul narcotraffico internazionale. Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone d'entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
2: Harry e Meghan tornano nel Regno Unito. L'annuncio a sorpresa arriva 6 anni dopo la clamorosa rottura con la famiglia reale e il trasferimento negli Stati Uniti. Tra le ragioni della decisione ci sarebbe soprattutto il desiderio del principe Harry di stare più vicino al padre, Re Carlo, che continua le cure per il tumore diagnosticato nel 2024. A pesare nella scelta dei duchi di Sussex sarebbe stata anche la reputazione delle scuole britanniche, un ritorno destinato inevitabilmente a riaccendere i riflettori sui rapporti di Harry e Meghan con il resto della famiglia Windsor.
1: Veniamo in Italia. Una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era vaccinata contro la malattia e la procura ha aperto un'inchiesta. La bambina era stata portata all'ospedale dei bambini giovedì scorso e dimessa con una diagnosi di tonsillite 2 giorni dopo il peggioramento delle condizioni, il nuovo ricovero e infine il decesso. La direzione dell'ospedale assicura che è stato fatto tutto il possibile per salvarla. Ricoverato anche un cugino della bambina che risulta vaccinato e non sarebbe in gravi condizioni. La procura ha disposto l'autopsia e il sequestro delle cartelle cliniche per ricostruire l'intera vicenda.
2: E veniamo allo sport. Il calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con Napoli nei playoff di Conference League. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Hapoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva 2 volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Chiudiamo infine col tennis. Carlos Alcaraz torna in campo e sarà gli US Open. È stato lo stesso campione spagnolo ad annunciare la sua presenza attraverso i social. Sto tornando, il messaggio ai tifosi. Alcaraz era fermo da aprile per un problema al polso che lo aveva costretto a saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. Adesso cresce l'attesa per capire se agli US Open potrà rinnovarsi la sfida con Jannik Sinner. La presenza del numero uno del mondo allo slam statunitense non è infatti ancora certa. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Aia!

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata dalla redazione. In apertura lo scontro sui migranti in Europa. Si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
1: Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico dopo aver detto ad un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Veniamo adesso al futuro del siderurgico in Italia. La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo a cui presenzierà assieme la Premier Giorgia Meloni. La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo, aggiunge Mattarella, manifesta il ruolo che la città riveste nella Repubblica. L'augurio, conclude il Capo dello Stato, è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Non si è fatta attendere anche la nota della Premier. Garantisco, scrive Meloni in una lettera al prefetto di Taranto, che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. Ci spostiamo nell'area dei Campi Flegrei, dove prendono il via oggi le variazioni e collegamenti marittimi per Ischia e Procida introdotte per ridurre le conseguenze delle limitazioni al transito dei mezzi pesanti verso il porto di Pozzuoli. Le modifiche autorizzate dall'assessorato regionale ai trasporti resteranno in vigore per 30 giorni e riguardano alcune corse operate da Medmar, Caremar e Medmar. Trasferirà da Pozzuoli a Napoli la corsa regionale notturna, attualmente prevista alle 2.30, anticipandone la partenza all'1.30. Lo sport e il calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Benoît Badiachil ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027 versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14 conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi con il Genoa. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Questa è Touring 104.

0: questa è
1: Touring
0: 104.

0: Ca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso con rovesci e temporali inizialmente su Alpi e Prealpi, in rapida estensione a tutte le regioni. I fenomeni potranno risultare localmente intensi accompagnati da grandine soprattutto sui settori centro-occidentali e dal tardo pomeriggio anche sull'Emilia-Romagna occidentale, sul Triveneto e sul Friuli Venezia Giulia. In serata temporanea attenuazione delle precipitazioni sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali di Piemonte e Liguria. Al centro nuvolosità variabile con isolati rovesci nelle ore centrali su Marche, Lazio e lungo la dorsale appenninica. Situazione più critica in Toscana, dove dal tardo pomeriggio sono attesi rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. Altrove i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in serata. Sulla Sardegna condizioni più stabili e temperature elevate. Al sud in Sicilia prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Nelle ore centrali aumenterà tuttavia la nuvolosità lungo l'Appennino e nelle aree interne di Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia con locali rovesci. Dalla sera generale miglioramento con ampie schiarite. Durante la notte non si esclude qualche debole precipitazione sulla campagna settentrionale. Le temperature massime diminuiranno nettamente al nord e saranno stazionarie, un lieve calo al centro. Aumenteranno invece in Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria con punte di 38-39 gradi sulla Puglia settentrionale e nelle zone interne della Sardegna. Le minime saranno in lieve diminuzione al nord e in Toscana, in aumento su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna e Puglia meridionale. I venti saranno tra deboli e moderati dai quadranti sud-occidentali durante il pomeriggio, per poi diventare deboli e variabili. Raffiche anche forti potranno accompagnare i temporali. Per quanto riguarda i mari, poco mosso lo ionio meridionale, mossi o localmente molto mossi tutti gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Touring 104. Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata dalla redazione. In apertura lo scontro sui migranti in Europa. Si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
1: Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico dopo aver detto ad un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Veniamo adesso al futuro del siderurgico in Italia. La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo a cui presenzierà assieme la Premier Giorgia Meloni. La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo, aggiunge Mattarella, manifesta il ruolo che la città riveste nella Repubblica. L'augurio, conclude il Capo dello Stato, è che a partire da questi giochi Taranto torni ad abbracciare il futuro. Non si è fatta attendere anche la nota della Premier. Garantisco, scrive Meloni in una lettera al prefetto di Taranto, che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. Ci spostiamo nell'area dei Campi Flegrei, dove prendono il via oggi le variazioni e collegamenti marittimi per Ischia e Procida introdotte per ridurre le conseguenze delle limitazioni al transito dei mezzi pesanti verso il porto di Pozzuoli. Le modifiche autorizzate dall'assessorato regionale ai trasporti resteranno in vigore per 30 giorni e riguardano alcune corse operate da Medmar, Caremar e Medmar. Trasferirà da Pozzuoli a Napoli la corsa regionale notturna, attualmente prevista alle 2.30, anticipandone la partenza all'1.30. Lo sport e il calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel nei playoff di Conference League. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: Esordio ufficiale senza gol per Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Contro l'Apoel Tel Aviv finisce 0-0. Dopo un avvio equilibrato, la Dea cresce e sfiora il vantaggio con Scamacca e Raspadori, mentre Carnesecchi risponde presente su Boateng. L'infortunio di Scalvini regala l'esordio a Christensen. Nella ripresa il ritmo cala, ma nel finale l'Atalanta va vicinissima al gol con Kristovic che colpisce l'esterno della rete e nel recupero il portiere Tzur salva due volte su Kristovic e Raspadori. L'Atalanta rimanda le chance di accesso alla fase di gironi di Conference League alla gara di ritorno che si disputerà in campo neutro in Ungheria.
1: Benoît Badiachile ha superato ieri la seconda parte di visite mediche, in particolare quelle cardiologiche svolte a Villa Stewart a Roma. Nessun problema per il francese. Il giocatore ha poi raggiunto Napoli, dove nel pomeriggio si è unito alla squadra di Allegri. Per lui un contratto che lo lega al club partenopeo in prestito oneroso, 3 milioni di euro per un anno. Il Napoli potrà eventualmente riscattarlo a giugno 2027 versando al Chelsea altri 27 milioni di euro. Allegri ha fatto svolgere alla squadra un allenamento di mattina nel centro tecnico di Castelvolturno. Oggi alle 14 conferenza stampa alla vigilia dell'impegno a Marassi con il Genoa. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
9: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: During 104 notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebayeze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed entità cubane nell'ambito della crescita. Crescente pressione dell'amministrazione Trump sul regime comunista dell'Havana, le nuove sanzioni prendono di mira i vertici dell'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli, che secondo Rubio sfrutterebbe gli scambi educativi con l'obiettivo di identificare, reclutare e radicalizzare elementi sovversivi. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio della redazione.
2: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador, bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
1: In Perù adesso, colpito nella serata di ieri da un terremoto di magnitudo 6.7, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 38 km a nord-ovest di Upahuacho, a quasi 800 km dalla capitale Lima, ad una profondità di 66 km. Veniamo in Italia adesso. Dopo giorni di ricerche è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine nel corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne, disperso in mare da Ferragosto dopo essere caduto da un gommone tra Isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Le operazioni di recupero sono gestite dalla Capitaneria di Porto della Spezia. A San Prisco, alle porte di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni accusato di aver rapinato un automobilista che, su sua richiesta, si era offerta di dargli un passaggio. I militari sono stati allertati dalla vittima. La donna ha riferito ai militari che durante il tragitto il 31enne aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso e che si era impossessato della sua borsa, al cui interno c'erano 250 euro, per poi allontanarsi. Poco dopo, sul posto è arrivato un familiare del rapinatore che, alla presenza dei militari, ha riconsegnato la borsa alla vittima, ma senza il denaro. Il sospettato è stato raggiunto nella sua abitazione e, alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga scavalcando la ringhiera del balcone, ma è stato bloccato e arrestato. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Ultima pagina in chiusura: questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fridelicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fridelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridelicious, baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Radio Touring 104.
9: My

0: il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebayeze nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed entità cubane nell'ambito della crescita. Crescente pressione dell'amministrazione Trump sul regime comunista dell'Havana, le nuove sanzioni prendono di mira i vertici dell'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli che, secondo Rubio, sfrutterebbe gli scambi educativi con l'obiettivo di identificare, reclutare e radicalizzare elementi sovversivi. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale, il servizio della redazione.
2: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone ed entità con base in Ecuador, bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
1: In Perù adesso, colpito nella serata di ieri da un terremoto di magnitudo 6.7, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 38 km a nord-ovest di Upahuacho, a quasi 800 km dalla capitale Lima, ad una profondità di 66 km. Veniamo in Italia adesso. Dopo giorni di ricerche è stato rinvenuto a circa 300 metri dalle coste spezzine nel corpo di Sebastiano Piaggi, 21enne, disperso in mare da Ferragosto dopo essere caduto da un gommone tra Isola Palmaria e Porto Venere. I familiari e gli amici da giorni avevano allestito anche un ritrovo sulla banchina per seguire passo passo le ricerche. Le operazioni di recupero sono gestite dalla Capitaneria di Porto della Spezia. A San Prisco, alle porte di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 31 anni accusato di aver rapinato un automobilista che, su sua richiesta, si era offerta di dargli un passaggio. I militari sono stati allertati dalla vittima. La donna ha riferito ai militari che durante il tragitto il 31enne aveva assunto un comportamento aggressivo e minaccioso e che si era impossessato della sua borsa, al cui interno c'erano 250 euro, per poi allontanarsi. Poco dopo, sul posto è arrivato un familiare del rapinatore che, alla presenza dei militari, ha riconsegnato la borsa alla vittima, ma senza il denaro. Il sospettato è stato raggiunto nella sua abitazione e, alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga scavalcando la ringhiera del balcone, ma è stato bloccato e arrestato. I soldi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Ultima pagina in chiusura: questa sera allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto la cerimonia d'apertura dei giochi del Mediterraneo 2026. Lo spettacolo si intitolerà Il mito diventa futuro e darà ufficialmente il via alla 20ª edizione della manifestazione. Si tratta della 4ª edizione dei giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. A fare gli onori di casa sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con lui il Presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della Camera Lorenzo Fontana e poi la Premier Giorgia Meloni. Prima di arrivare allo stadio per la cerimonia d'apertura, Mattarella accoglierà tutti gli ospiti stranieri al Castello Aragonese per un ricevimento che si annuncia blindato e rinnova un'analoga iniziativa promossa in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: C'è un solo tipo di successo. Quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Si concludono oggi le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, ridotte da 11 a 5 giorni per ordine del presidente americano Donald Trump. Secondo quanto riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, le esercitazioni sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che

0: a suo giudizio potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Continua l'offensiva russa in Ucraina. 6 droni sono stati scagliati dalle forze armate russe durante la notte contro il villaggio di Lebiadze, nella regione di Kharkiv, provocando la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66 anni. Un uomo di 41 anni e una donna di 73 anni sono rimasti feriti. La Finlandia intanto sospetta che un aereo russo abbia violato lo spazio aereo del paese nel pomeriggio di ieri. Altri episodi simili si sono già verificati in questo paese nordico, che condivide un confine di 1340 km con la Russia. In Europa occidentale, scontro sui migranti, si allarga il fronte dei paesi europei che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Il servizio della redazione.
1: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Helsinki e Stoccolma spiegano di agire in conformità al nuovo patto europeo sull'immigrazione, assicurando comunque dialogo e collaborazione con Roma. Francia e Spagna invece per il momento restano fuori dal fronte dei trasferimenti. L'opposizione attacca il governo anche per la sospensione di Schengen con la Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per la segretaria del PD Elly Schlein la decisione si è trasformata in un boomerang. Giuseppe Conte ironizza: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
0: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. L'auspicio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva alla vigilia della cerimonia d'apertura dei Giochi del Mediterraneo, a cui presenzierà assieme alla Premier Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto della città dei Due Golfi garantisce che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal governo obiettivo di rilievo nazionale. Meloni ha poi preannunciato che il tavolo a Palazzo Chigi sarà convocato entro i primi giorni di settembre. MPS annuncia il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azione sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul banco, si legge in una nota, avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali circa 8,72 miliardi. In caso di adesione integrale delle offerte di scambio, gli attuali azionisti dell'Istituto Senese deterranno circa il 50,1% del gruppo combinato. Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. I militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Si indaga per omicidio. Lo sport in chiusura: il calcio, debutto con pareggio per Maurizio Sarri in una gara ufficiale sulla panchina dell'Atalanta, 0-0 contro l'Apoel nel match data dei playoff di Conference League. Questa sera a Taranto la cerimonia d'apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Non c'è altro, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46ª edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
7: Su Touring 104. Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale e il servizio.
2: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone e entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano, la rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper, che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
1: L'economia a luglio, la Gran Bretagna ha registrato

0: Un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche, proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente, nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. In Italia adesso non si fermano i rincari dei carburanti, la benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa 3 anni, in autostrade a 2,080, ieri era a 2,77, il gasolio raggiunge 2,122 al litro sulla rete stradale, ieri era 2,116 e 2,194 in autostrada, ieri era 2,186. Sono i dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Risolto dopo 35 anni il mistero della scomparsa dell'Alto Atisino Johannes Angerer, di cui si erano perse le tracce nell'ottobre del 1991, quando il giovane, allora 22enne, era uscito per un'escursione con gli sci da alpinismo sulla Nordkette, situata appena a nord della città di Innsbruck in Austria, senza far più ritorno a casa. Grazie all'esame del DNA arrivata la conferma che i resti ossei trovati lo scorso 21 giugno sono proprio dell'escursionista. Ultima pagina in chiusura, cresce la spesa delle famiglie italiane per i consumi culturali e raggiunge i 108 euro in media al mese, nel 2025 era pari a 94 euro, il valore più alto dell'intera serie post-pandemica e ormai prossimo ai livelli del 2019, 113 euro, e quanto emerge dai dati sulle esperienze culturali in Italia realizzato da Impresa Cultura Italia Confcommercio in collaborazione con SVG. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria.

0: con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Hermann Hesse.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
0: Smash Hits Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
3: Smash Hits Up Chart.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Smash It's Up Chat.

0: più.
1: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
2: Smash Hits Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica a Michael Cohen, suo ex avvocato e suo grande accusatore nel processo sui rapporti del tycoon con la pornostar Stormy Daniels. Teheran dispone di alcuni missili e droni, ma anche capacità produttiva limitata, ha proseguito il presidente americano, aggiungendo che gli Stati Uniti controllano sostanzialmente lo stretto di Hormuz e presto ne avranno il pieno controllo. Intanto Israele continua ad alzare il livello di tensione sul campo nella regione. Le IDF impedirebbero alle ambulanze, secondo Al Jazeera, di raggiungere i palestinesi feriti dopo gli attacchi compiuti dai coloni nella Cisgiordania occupata. I fatti sarebbero avvenuti a sud di Hebron, quando 3 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di coloni israeliani contro le loro abitazioni. Le autorità americane hanno incriminato per terrorismo una donna di 35 anni presunta sostenitrice dello Stato Islamico, dopo aver detto a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. Jessica Bowie, questo è il suo nome, è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Nuova stretta intanto da parte di Washington sul narcotraffico internazionale. Il servizio:
2: Washington ha imposto sanzioni contro 15 persone d'entità con base in Ecuador e bloccato 10 imbarcazioni ritenute coinvolte nel trasporto di cocaina verso il Messico e successivamente gli Stati Uniti. Secondo il Tesoro americano,

0: rete sarebbe collegata ai gruppi criminali di Los Choneros e Los Lobos e avrebbero utilizzato pescherecci come copertura per assistere motoscafi carichi di droga nel Pacifico. Washington attribuisce all'organizzazione il trasporto di una quantità compresa tra 30 e 40 tonnellate di cocaina al mese. Le misure rientrano nell'operazione Pacific Viper che dall'agosto dello scorso anno ha consentito di sequestrare oltre 112 tonnellate di droga.
1: Economia a luglio, la Gran Bretagna ha registrato un deficit di bilancio imprevisto, evidenziando la fragilità delle finanze pubbliche proprio mentre il cancelliere dello scacchiere John Healey inizia a elaborare la cruciale manovra di bilancio autunnale. Secondo quanto riferisce Bloomberg, la spesa ha superato le entrate di 1,8 miliardi di sterline, 2,1 miliardi di euro, segnando un aumento di 700 milioni, 817 milioni di euro rispetto al deficit dell'anno precedente nei dati diffusi dall'Office for National Statistics. Una donna di 57 anni di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. I militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Si indaga per omicidio. Lo sport in chiusura, il calcio, debutto con pareggio per Maurizio Sarri in una gara ufficiale sulla panchina dell'Atalanta, 0-0 contro l'Apoel nel match d'andata dei playoff di Conference League. Questa sera a Taranto la cerimonia d'apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta della 4ª edizione dei Giochi del Mediterraneo organizzata in Italia, la seconda ospitata in Puglia dopo Bari 1997. Non c'è altro, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Turing 104.

0: è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: kiss.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università.

0: cultura, identità, futuro.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Touring 104.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: state ascoltando Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nessun boomerang e nessun fallimento. Giorgia Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo, rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. In un'intervista alla New York Times, la Premier parla anche del rapporto con Donald Trump. Viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile, ha detto.
2: E proprio sul fronte migratorio si allarga il gruppo dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia. Anche l'Olanda annuncia l'applicazione delle nuove regole del patto sulla migrazione, entrato in vigore il 12 giugno. La misura riguarderà i migranti entrati dopo quella data, mentre i casi precedenti resteranno esclusi. Stiamo ripartendo da zero, ha spiegato il ministro olandese per l'asilo Bart Van der Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi. I Paesi Bassi diventano così la sesta nazione ad annunciare la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia.
1: La Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia. La spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moskovic. Le autorità turche contestano in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo tempo.
2: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, ha annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti, accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente dalla Daily Mail

0: parla di un contribuente britannico già messo a dura prova che rischierebbe di dover sostenere le spese di quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
1: Veniamo in Italia. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia. L'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
0: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo. Frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione è più difficile in Lombardia, con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati 250 ospiti di un campeggio. Più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli. Oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
1: E chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione. Al via il 30 agosto, numero 1 azzurra, ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso. New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con l'obiettivo delle ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece ha annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: Da
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità, ogni opportunità un obbligo, ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico-Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nessun boomerang e nessun fallimento. Giorgio Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo, rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici i rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico provenienti da altri stati membri. In un'intervista alla New York Times, la Premier parla anche del rapporto con Donald Trump. Viste le convergenze, pensavo sarebbe stato più facile, ha detto.
2: E proprio sul fronte migratorio si allarga il gruppo dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia. Anche l'Olanda annuncia l'applicazione delle nuove regole del patto sulla migrazione, entrate in vigore il 12 giugno. La misura riguarderà i migranti entrati dopo quella data, mentre i casi precedenti resteranno esclusi. Stiamo ripartendo da zero, ha spiegato il ministro olandese per l'asilo Bart van der Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il ministro dell'interno italiano Matteo Piantedosi. I Paesi Bassi diventano così la sesta nazione ad annunciare la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia.
1: La Turchia emette un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari diretta a Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moskovic. Le autorità turche contestano, in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo tempo.
2: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti, accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente dalla Daily Mail parla di un contribuente britannico già messo a dura prova che rischierebbe di dover sostenere le spese di quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
1: Veniamo in Italia. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia e l'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
2: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo. Frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1.000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione più difficile è in Lombardia, con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati 250 ospiti di un campeggio. Più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli. Oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
1: E chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della

0: La stagione al via il 30 agosto, il numero 1 azzurro ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso, New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con obiettivo delle ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Touring 104, informazione e passione. Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
2: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nessun boomerang e nessun fallimento. Giorgia Meloni replica le critiche della segretaria del PD Elly Schlein sulla politica migratoria del governo, rivendica i risultati ottenuti. Secondo la Premier, le regole del nuovo patto europeo sui migranti tutelano maggiormente gli stati di primo ingresso e grazie al rafforzamento del principio di paese terzo, sicuro, sostenuto dall'Italia, renderanno più semplici i rimpatri accelerati. Meloni ricorda inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico

0: Gaza con aiuti umanitari, lo ha annunciato il governo di Ankara. Il procedimento coinvolge complessivamente 35 imputati, tra i quali Netanyahu e Afek Moscovic. Le autorità turche contestano, in relazione alle operazioni di abbordaggio e respingimento della flottiglia, anche le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. Soddisfatti gli attivisti, secondo i quali l'iniziativa di Ankara rompe un muro di impunità che dura da troppo tempo.
1: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, annunciato a sorpresa dopo 6 anni negli Stati Uniti, accende subito la polemica sui costi della sicurezza. Secondo gli esperti citati dalla stampa britannica, garantire una scorta al principe, alla moglie e alla loro famiglia potrebbe costare ai contribuenti fino a 5 milioni di sterline ogni anno. Un ex ministro citato anonimamente dalla Daily Mail parla di un contribuente britannico già messo a dura prova che rischierebbe di dover sostenere le spese di quello che definisce un circo indecoroso. Il tema della sicurezza torna così al centro del difficile rapporto tra Sussex e la famiglia reale.
0: Veniamo in Italia. Medici incompetenti hanno sottovalutato il caso di mia figlia, l'accusa affidata a Facebook dalla madre della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. La donna sostiene che la piccola sarebbe stata portata diverse volte al pronto soccorso e respinge le accuse rivolte alla famiglia. Noi genitori non abbiamo scambiato la difterite per tonsillite. La madre precisa comunque che la causa del decesso non è stata ancora definitivamente accertata e che quella della difterite resta al momento un'ipotesi. Sulla morte della bambina, la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta.
1: Il nord Italia fa i conti con una violenta ondata di maltempo, frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture hanno richiesto circa 1000 interventi dei vigili del fuoco. La situazione è più difficile in Lombardia, con oltre 400 soccorsi. Nel Bergamasco, a Isola di Fondra, evacuati 250 ospiti di un campeggio. Più di 260 interventi in Piemonte, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli. Oltre 200 anche gli interventi in Toscana, mentre in Liguria le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate soprattutto nelle province di Genova e La Spezia. Resta l'allerta per nuove precipitazioni.
0: E chiudiamo con il tennis. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open, ultimo slam della stagione. Al via il 30 agosto, il numero 1 azzurro ha deciso di rinunciare al torneo perché il ginocchio destro non è ancora completamente recuperato. Sinner e il suo staff hanno provato negli ultimi giorni a tornare in campo a Monte Carlo, ma i test hanno confermato la necessità di altro tempo per recuperare. Sono molto triste e deluso. New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha spiegato il campione italiano. Sinner preferisce dunque non correre rischi e concentrarsi sul finale di stagione con obiettivo delle ATP Finals di Torino. Salta così anche l'attesa rivincita con Carlos Alcaraz, che invece ha annunciato il ritorno agli USA Open. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Questa è Touring 104.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10 euro. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: calcio e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Radio Tour. Mix by Mix.
2: Summer Hits. From back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
4: In diretta di Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
1: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
6: Che è stato un successo da discoteca.

0: sotto forma di musica. Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo finisco. C'è una cosa.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestiidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Radio Tour.
2: Mix by Mix.

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo finisco. C'è una cosa. Non vi preoccupate.